solo che al momento chiudi gli occhi e puoi, comincio io. Fatti chiare, non volevo innamorare.

Umbriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezza, le tue dolci tenerezze, tutto resta.